0: Toti radio, Toti hiti.
1: Not a Marzigan. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbraccio su un caffè.

0: radio, tutti hudi hiti. Tutti radio.
1: Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me Peter. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Magnifico è Peter. Yeah, yo, come on. Mikey me, Mikey me, Mikey.